La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Pacifico e Gianna Nannini, tu che sei parte di me. Le tue braccia.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Nicola Di Bari. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Il

0: Sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.
2: Massimo Ranieri, 20 anni.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Raff, via!

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Modà, timida.

Sono le ore 3 e 29 minuti. Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

suoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti.

0: Sono le ore 4, in punto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: soli. Siamo soli.
1: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
2: Renzo Arbore, ma la notte no.

delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Toro, attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Gemelli, inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Cancro, oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. Leone, in questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Vergine, dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Bilancia, non azzardate supposizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Scorpione, dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Sagittario, ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Capricorno, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Acquario, non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione, non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Pesci, talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Paolo Vallesi, a ridere di te.

0: Sono le ore 4 e 30 minuti.
1: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
2: Alunni del Sole, Liu.

0: Ricordi, ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, ho bisogno d'amore.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Net, sei solo tu.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Sono le ore 5, in punto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Albano Sharazan.

0: Stadio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Marcella Bella, canto straniero.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Daniele Silvestri, La Paranza.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

0: Emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Le vibrazioni, raggio di sole,

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: La radio che ti coinvolge. Coinvolge. La radio che ti appassiona. Appassiona. Hai scelto. Hai scelto. Radio Ricordi. La radio delle emozioni.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 5 e 59 minuti.
3: Teresa Desio, voglio tornare.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Fabio Concato, Canto d'amore.

più ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Biagio Antonacci, buongiorno bell'anima.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Toro. Attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Gemelli. Inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Cancro. Oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. Leone. In questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Vergine. Dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Bilancia. Non azzardate supposizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Scorpione. Dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Sagittario. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Capricorno, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Acquario, non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione, non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Pesci. Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Stai ascoltando Radio Ricordi. I grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
3: Gianni Morandi, In amore.

0: trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Sugar Free, Kleptomania.

0: CNR, giornale radio.
1: Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno d'Europa League, il derby inglese Aston Villa, Nottingham e Friburgo, Braga in Conference, Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo, Rayo Vallecano. Resterà aperta fino alle 19 la camera ardente di Evaristo Beccalossi, il campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. I funerali domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia. Tennis internazionali d'Italia fuori al primo turno Berrettini e Cina, va avanti Bellucci. Tra le donne avanzano Paolini e la qualificata Noemi Basiletti. Jannik Sinner debutterà sabato e nella prima conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno del mondo, ha parlato anche del possibile boicottaggio degli Slam.
2: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è.
1: Vuoto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader iridato MotoGP, Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
4: Rita Pavone, la partita di pallone.

0: la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Adriano Celentano, Susanna.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: magari.
1: Radio Ricordi.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Studio 3, lentamente.

0: più ricordi, emozioni in musica.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Samuele Bersani, giudizi universali. Troppo

0: Sono le ore 7, in punto.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: CNR, giornale radio.
3: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean Jean per 6-7-6-2-6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: avanti, sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tiziano Ferro, indietro.

delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che ciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di ciccire nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, don Raffaele voi politicamente, chi vuole

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Marco Masini, le ragazze serie.

0: CNR, giornale radio.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Sei su Radio Ricordi.
4: Riccardo Cocciante, un nuovo amico.
5: Dico che

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: vita.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
2: Paolo Vallesi, voglio fare l'amore con te.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 8, in punto.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
5: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della Procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
4: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions. Ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
6: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltre manica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, 3-1 ai portoghesi del Braga che partivano dal 2-1 casalingo, in copertina in casa Villa. In finale, 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Anna Oxa, tutti i brividi del mondo. È una

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Laura Pausini, bastava.
2: Un sorriso di

0: Le emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Paolo Meneguzzi, una regola d'amore.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Caffè Caffè, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Nel suo giro del mondo sul trono dei Masters, l'uomo dei record atterra al Foro Italico, unico 1000 che manca alla collezione di Jannik Sinner. Il modo migliore per prepararsi?
4: Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla. Secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento e poi vediamo come reagisco in campo.
3: Non c'è solo il tennis nella mia vita, sottolinea.
4: Ci sono sempre dei momenti dove io mi diverto, ci sono sempre dei momenti dove io faccio quello che voglio fare, perché alla fine sono anche d'accordo che si vive una volta sola e ho 24 anni e ti vuoi anche divertire, no? In questi giorni qua ho giocato a golf, abbiamo giocato a calcio.
3: Insomma, il volto umano di Jannik, quasi umano.
4: Alla fine in questi giorni qua l'obiettivo principale era di riposarmi per essere più pronto possibile per questo torneo qua.
3: Da domani la prova della Terra Rossa romana con vista sulla Ville Lumière.
4: Vediamo come reagisco in campo e poi ovviamente cerco di essere pronto per Parigi.
3: Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Per te. Eros Ramazzotti, sta passando novembre.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Ipu, portami via.

0: Ricordi, ricordi.
1: Alex Britti, oggi sono io.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 9, in punto.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: CNR, giornale radio.
8: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Viaggio Antonacci, non vivo più senza te.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Toro, attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Gemelli, inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Cancro, oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. Leone, in questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Vergine, dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Bilancia, non azzardate supposizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Scorpione, dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Sagittario, ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Capricorno, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Acquario, non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione, non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Pesci, talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
3: Sai, la gente è strana.
4: Elisa, almeno tu nell'universo.

0: Bot! Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Quella delle nuove torbiere dell'Artico, a partire dal rilascio di ingenti quantità di anidride carbonica di cui sono responsabili, rappresenta una sfida inedita per la comunità scientifica. Si inserisce in questo dibattito la proposta di un gruppo di ricerca del Biology Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Secondo gli esperti, aumentando il livello dell'acqua in questi ecosistemi sarebbe infatti possibile ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, difendendo l'ambiente. La ricerca è stata pubblicata su Global Change. Il futuro dell'eolico è in alta quota. Per il gruppo di ricerca cinese che ha lavorato al progetto S2000, questa è una certezza. Si tratta di un enorme sistema aviotrasportato in grado di immagazzinare l'energia prodotta dal vento nei cieli, che supera per intensità quella raccolta a bassa quota dalle pale eoliche. Il dispositivo ha completato con successo un volo di prova di mezz'ora, generando una quantità di energia sufficiente ad alimentare una casa americana per circa 2 settimane. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
9: Gianni Morandi, scende la pioggia.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.
1: Claudio Baglioni, sabato pomeriggio. Passe.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Adriano Celentano, Svalutation.

0: Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
8: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
9: Amedeo Minghi, 1950.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
8: Massimo Ranieri, Erba di casa mia. Erba.

0: Renato Zero, mentre aspetto che ritorni.
1: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Ovvia, vorrei avere il becco.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa

0: Sono le ore 11, in punto.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.

0: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di lenti a contatto, perché sapete che soprattutto nella bella stagione si usano molto di più rispetto a quello che succede in inverno o in estate. Meglio le lenti giornaliere o le quindicinali in questo periodo? Ce lo spiega il professor Francesco Loperfido, che è oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano e membro della commissione di difesa vista.
7: La lente giornaliera, soprattutto in estate, è fondamentale per svariati motivi. Nei soggetti allergici, gli allergeni si depositano sulla lente a contatto e possono dare delle reazioni allergiche. Attenzione, la lente a contatto non dà mai allergie, è quello che si deposita sulla lente a contatto. Quindi se noi tutti i giorni cambiamo una lente a contatto e ne mettiamo una nuova, chiaramente diminuiamo la reazione allergica, quindi è fondamentale. E poi è fondamentale al mare, perché se facciamo il bagno, il sale che si deposita sulla lente a contatto rende la lente meno bagnabile, quindi cambiare la lente anche per questo motivo, anche per la sabbia, cambiare la lente significa proteggere tantissimo l'occhio. Altra cosa importante per chi non usa la giornaliera, ahimè, e si trova in aree in cui la bagnabilità della lente, spesso viene la lente sciacquata anche con dell'acqua, ecco, da non fare mai, perché l'acqua in alcuni paesi può essere veicolo di infezioni anche molto importanti.
6: Professore, scusi se, perché insisto su questo tema che stava dicendo, perché qualche settimana fa sui social è esplosa la polemica di poter fare o meno la doccia indossando le lenti a contatto. Conferma che è una pratica scorretta o tutto sommato in un paese come l'Italia possiamo anche permettercelo?
7: No, è una pratica indubbiamente scorretta comunque. Poi che in Italia possa essere un po' più sicura, ma abbiamo visto quale campagna c'è recentemente per la legionella, ecco, anche in Italia, questo le fa capire quanto è importante invece porre attenzione a questi particolari. Quindi assolutamente, e mi ha aperto un altro tipo di argomento, il rapporto tra trucco e lenti a contatto. In estate andiamo spesso fuori, facciamo serate lunghe e soprattutto per le fanciulle il trucco è fondamentale, perché bisogna struccarsi molto bene, molto spesso il trucco si deposita sulle lenti a contatto. Ecco, se sono lenti giornaliere ti puoi struccare, poi butti la lente e bene, ma se sono lenti quindicinali mensili conviene al limite togliere la lente, chiudere l'occhio e struccarsi lentamente con delle salviettine umidificate.
6: Senta, un altro tema molto dibattuto da noi che usiamo le lenti a contatto è quante ore si possono portare.
7: Bisogna capire quanta quantità e qualità di lacrima abbiamo a disposizione. Quindi se abbiamo poca lacrima, la lente tende ad asciugarsi, a bloccarsi sull'occhio e questo crea dei problemi non indifferenti.
6: Anche quindi, molto fastidio tra l'altro, quindi uno
7: certo,
6: se ne accorge. Senta, volevo chiederle, noi siamo portati a comprare lenti a contatto, diciamoci la verità, quelle con cui ci troviamo meglio, no? Oppure anche in base al prezzo, ma l'oculista dovrebbe indicarci il tipo di lente a contatto che dobbiamo acquistare?
7: Bellissima domanda. La lente a contatto è un presidio medico-chirurgico a tutti gli effetti, quindi è molto importante innanzitutto che i pazienti non facciano un fai da te comprando su internet o su consigli dell'amica.
6: Grazie per essere stato.
8: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
11: Fabio Concato, Belle Italia.

0: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Sono le ore 12, in punto.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono

considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avances del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, detto a Rubio, dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Tiziano Ferro, Ti voglio bene.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Alex Baroni, La distanza di un amore.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Tiro Mancino, Amore Impossibile.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.
2: Gigi D'Alessio, non dir

0: Sono le ore 12 e 59 minuti.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
3: RAF, il battito animale.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Giorgia ed Eros Ramazzotti, inevitabile.

0: delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
2: Prima di partire.

0: Sport. No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: CNR, giornale radio.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle?
4: Affidati alle nostre frequenze. Rivivi

0: Vasco Rossi, Selli.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Marco Carta, dentro ad ogni brivido.
2: Wow.

0: Sono le ore 14, in punto.
1: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Peppino Di Capri, Saint-Tropez Twist.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Marco Masini, raccontami di te.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Otto Ohm, oro nero.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Domenico Modugno piange il telefono.

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il benefimero della bellezza la vuole.

0: Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Laura Pausini, Benedetta Passione. Se fosse...

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Biagio Antonacci, sappi amore mio.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gianni Morandi, dimmi dimmi.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

sei su Radio Ricordi.

0: Sono le ore 16 e un minuto.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio di dirlo al Papa.

0: Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto a più tardi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Ti nasconderai.
2: Alex Baroni, Cambiare.

0: CNR, giornale radio.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti, Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
2: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in 3 fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari. È tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
1: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei, seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo: con la prima delle 3 frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
3: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Raff, inevitabile follia.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Sono le ore 17, in punto.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si torna a parlare di dazi, scopriamo in che ottica.
6: Per Trump è arrivata la seconda sonora bocciatura fatta dalla giustizia americana. Seconda bocciatura perché dopo quella della Corte Suprema, che di fatto ha dichiarato illegali i dazi messi da Trump ormai più di un anno fa, è arrivata anche la bocciatura di un'altra corte americana, la Corte del Commercio Internazionale, che dice che sono illegali anche i dazi che Trump ha messo in sostituzione dei primi, di quelli appunto dichiarati non consoni dalla Corte Suprema. Qui questa bocciatura non viene dalla Corte Suprema, viene da un tribunale federale, quindi vale per il caso specifico. Nello specifico appunto sono diversi stati americani, nonché diverse aziende che hanno fatto ricorso, ma è molto probabile che diciamo il governo faccia ulteriore ricorso e quindi si possa andare di nuovo davanti alla Corte Suprema. E questo sempre che, diciamo, a luglio il congresso americano autorizzi Trump a prorogare i secondi dazi che sono stati messi sulle importazioni in America. Quindi, diciamo, una situazione abbastanza problematica per Trump, che poi fra l'altro ha mandato un ulteriore ultimatum all'Europa per quanto riguarda l'accordo, insomma, sulle tariffe, dicendo appunto che ha tempo l'Europa fino al 4 luglio per ratificare l'accordo fatto in Scozia l'anno scorso. È una minaccia, un ultimatum che di fatto è già in qualche modo depotenziato dall'ulteriore decisione dei tribunali americani.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro.

0: prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Jovanotti, come musica.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non...

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Edoardo De Crescenzo, ancora.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Alex Britti, una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare nella mia testa.

0: lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Dick Dick, sognando la California.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: CNR, giornale radio.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche su Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Iva Zanicchi.

0: Sono le ore 18, in punto.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sud Tirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il test a coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
7: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremmo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
8: Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituata a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via.
6: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis, vigilia del debutto di Jannik Sinner, che domani affronta al secondo turno l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo, De Minaur. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnier. Domani si va da Burgas a Velico Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
11: Albano, felicità.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Vasco Rossi, è già.
2: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Ron, il mondo avrà una grande anima.
1: Verrà un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Biagio Antonacci, Se fosse per sempre.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Lasciati trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
10: Giovanotti, la notte dei desideri.
11: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale,

0: 6 su Radio Ricordi.
1: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: momento. Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: «Sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente».
2: L'economia.
3: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi, stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile, in finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
6: Eros Ramazzotti, adesso tu. No.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Renato Zero, più su.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Oh Tom, come parlo di te? Chiedimi.

0: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.

0: Lucio Dalla, Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Marina Rei.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Max Pezzali, lo strano percorso.

0: Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
1: Alunni del Sole, L'Aquilone.
2: Ricordo.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 21, in punto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Gianni Morandi, Io sono un treno.

0: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella. Più bella.
1: Daniele Groff, sei un

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Giorgia, quando una stella muore.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Mango Mediterraneo.
2: Bianco.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
2: Peppino Di Capri, un grande amore e niente più.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: sono pronto.
1: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
2: Paolo Meneguzzi, musica.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Radio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Più bella.
1: Marco Armani, Solo con l'anima mia.
2: E c'è il sole che va via, c'è la luna che è già qua.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Ricordi.
1: Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.

0: lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Fabio Concato, Tienimi dentro te.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Francesco De Gregori, Piano Bar.

0: Ricordi, ricordi.
1: Renato Zero, Il cielo. Quante

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

0: È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto.
1: Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice.
0: L'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gerardina Trovato, Jackie e Vampiri.
2: Una

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori.
2: Fabrizio Moro, eppure mi hai cambiato la vita.
1: Gli amori

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Raff, come una favola.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Massimo Ranieri, Ti penso.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Biagio Antonacci non è mai stato subito.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: I Camaleonti, eternità.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Claudio Baglioni, Signora Lia.

0: Radio Ricordi. Ricordi.
1: Sta per grandinare.
2: Alessandra Amoroso, Immobile.
1: Ed io non so.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
2: Patti Pravo, La valigia blu. La

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Antonello Venditti, benvenuti in paradiso.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Dirotta su Cuba, liberi di, liberi da.

0: Lasciati trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Paolo Vallesi, grande.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Neffa, la mia signorina.

0: Sono le ore 1:29.
1: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle?
2: Affidati alle nostre frequenze. Rivivi

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Ron, non abbiamo bisogno di parole.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Giusy Ferreri, Ma il cielo è

0: Sono le ore 2, in punto.
1: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
2: Aleandro Baldi, come le stagioni. Se la